Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. E qui lo vedete fare ciò che più gli piace, combattere il crimine sulle strade. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada.
1: Capitano, ritorna nella tua gabbia! Subito!
0: E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer. Fortunatamente per me, la sua grande conoscenza elettronica lo ha portato a sperimentare quello che si chiama un ologramma. Un termine un po' complicato per descrivere un'immagine tridimensionale che può sembrare vera, e se c'è abbastanza corrente, diventa vera in tutti i sensi. Ed è così che sono arrivato in questo mondo. Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio nome?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema. Devo dire, Walter, che sei proprio in gamba davvero. Ah, mi sento fantastico.
1: Ah, beh, se lo dici tu, allora...
0: Come da programma, io sono sincero. Ma dimmi, come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa, perché non sei reale.
0: Non è esatto. Io sono reale quanto te. Sono diverso. E grazie a te, perfetto.
1: Nessuno è perfetto, Automan.
0: Neanche questo è esatto. Il programma prevede che io, osservando gli altri, impari tutto ciò che sanno fare e lo faccia meglio. McEnroe per il tennis, John Travolta per la danza. Ti dirò, in una scala da 1 a 10 devi pensare a me come a un 11.
1: Ho creato un mostro.
0: No, Walter aveva creato una meravigliosa forza al servizio del bene. Automan. Molto piacere.
2: Radio Animati. Chuck si canta.
3: Ovvero quando il cinema è geniale. Bentrovati da Gianluca. Ci sono film comici che fanno parte di quel ciclo geniale a tratti surreale che sono legati a grandi registi. Uno di questi è Mel Brooks, istrionico artista che ha firmato come regista film rimasti nella storia, primo fra tutti Frankenstein Jr. del 1974 con Gene Wilder e Marty Friedman. Altri film che hanno lasciato il segno sono Per favore non toccate le vecchiette, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, L'ultima follia di Mel Brooks, Balli spaziali e Robin Hood, un uomo in calzamaglia. Maestro della comicità intelligente e surreale, il genio di Mel Brooks ha sfornato una dozzina di film da regista, una cinquantina di crediti d'attore, senza parlare di tutti i suoi spettacoli teatrali. Nella sua lunga carriera ha distillato gag e battute che sono diventati dei tormentoni. Ha ottenuto un Oscar a 40 anni per il suo film d'esordio, Per favore non toccate le vecchiette, ed è proprio questa statuetta che Brooks sembra aver venduto, perché i tempi allora erano duri. Ma in occasione dell'Oscar alla carriera, ritirato a 97 anni di età, ha promesso che questa statuetta non la venderà. Ma Mel Brooks ha realizzato anche due brani usciti in contemporanea a due film degli anni 80, diventati due tormentoni in discoteca. It's Good to be the King of Rap del 1981 in contemporanea alla pazza storia del mondo, e due anni più tardi To Be or Not to Be in occasione dell'uscita di Essere o Non Essere.

To Be or Not To Be di Mel Brooks, in questa puntata di Chuck Si Canta, dedicata al genio di quest'artista, regista, sceneggiatore, comico, compositore e produttore, Mel Brooks appunto. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate su Radio Animati perché presto arriveranno altre musiche e film di cui parlare.

così, traume che tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me, e la mamma preoccupata disse: vattene a Belen. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belè per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia Belè! Vento là di casa mi sento già strarico, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, lo svitato di Belè.

Radio Animati 1978.

0: truque. Ti è piaciuta questa intervista?
1: Salve, sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Ciao, sono Fabrizio Mazzotta, un salutone a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Ciao.

0: soi-même.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io per esempio da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate, la bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSI.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

0: radio animati. Cartone al cinema.
1: Una mamma, una vera mamma, è la cosa più bella che ci sia al mondo. È un'angelica voce. È il tepor d'un sorriso. Sono due labbra affettuose che ti sfiorano il viso.

0: sì.
1: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
0: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Io non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
1: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
0: Dove sta? Perché non lo vedo.
1: Senti un po', parliamo di cose serie.
0: Sì.
1: Parliamo di radio animati.
0: E quindi?
1: E quindi ascoltiamo radio animati.
0: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
0: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo. Sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.

0: Senza ciao.
1: Uè, ciao Enrica.
2: Yo creo que Enrica me

adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare, e allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria

ecco qua, una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Fatemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore sulla riva del lago nota qualcosa fuori posto. È un corpo avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
5: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
5: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
5: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
6: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
5: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
6: Ti è a sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
5: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese e non so se mi spiego.
6: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
5: Ho fatto colazione all'Empire Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie. Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: animati.
1: C'erano una volta tre ragazze molto carine. Due si erano diplomate all'Accademia di Polizia. La terza, invece, si era diplomata in una delle migliori scuole per indossatrici. Tutte e tre stavano raccogliendo i frutti delle loro eccitanti carriere. Ma io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartallegre, le tartallegre! Tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre! Le nuove sorprese!

0: Il nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. A Linka, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere.
2: Radio Animati 1987.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Perché il cinema è anche un ultimo bacio. Bentrovati da Gianluca. È il 2001 e Gabriele Muccino dirige un gruppo di nuovi volti del cinema, attori che stanno crescendo e interpreti affermate per narrare le vicende di un gruppo di amici che si ritrovano a riflettere sulla loro vita e le loro scelte. Stefano Accorsi, Giovanna Mezzogiorno, Stefania Sandrelli, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Giorgio Pasotti, Sergio Castellitto e Martina Stella al suo debutto, nell'ultimo bacio raccontano la crisi di alcuni trentenni alle prese con la sindrome di Peter Pan dell'uomo moderno, la paura di finire imbrigliati in schemi precostituiti, dal lavoro e doveri di famiglia, rischiando così di smarrire la propria natura. Carlo è fidanzato con Giulia, dalla quale aspetta un bambino. Un giorno, al matrimonio del suo amico Marco, l'uomo incontra Francesca, una ragazza giovane e affascinante, della quale si invaghisce e con la quale darà vita a una relazione clandestina che sarà la causa della grave crisi tra lui e la compagna. Intanto Adriano, che vive un periodo difficile con la moglie Livia, sta pensando di lasciarla e andarsene di casa. Per non parlare di Paolo, che è molto triste a causa della malattia del padre e perché la sua fidanzata lo ha lasciato. A completare il quadro Alberto, che non essendo in grado di impegnarsi seriamente passa da una relazione all'altra. La colonna sonora è incentrata sulla canzone di Carmen Consoli che dà il titolo al film, L'ultimo bacio.

Carmen Consoli su Radio Animati con L'ultimo bacio, canzone che fu premiata con un Nastro d'Argento come miglior canzone originale. Pensate che il film avrebbe dovuto intitolarsi Non sono pensieri carini, ma il compositore della colonna sonora Paolo Buonvino fece ascoltare a Muccino un brano che stava arrangiando per Carmen Consoli. Muccino volle subito adottarlo come tema del film e utilizzarne il titolo, L'ultimo bacio appunto, come titolo del film. Oltre al Nastro d'Argento a Carmen Consoli, il film si è conquistato anche un premio per il miglior montaggio, mentre a Stefania Sandrelli è andato il riconoscimento di miglior attrice non protagonista, stesso premio che si è portata a casa per i David di Donatello, per il quale sono stati premiati anche Gabriele Muccino per la regia, Domenico Procacci come produttore, oltre al miglior montaggio e suono in presa diretta. 10 anni dopo è uscito il sequel, Baciami Ancora, ma di questo parleremo in un altro appuntamento di Chuck Si Capita, sempre su Radio Animati.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Tommy, di cosa ci occupiamo?
2: Di un bell'uomo.
3: Ah sì, allora ci piace tanto.
2: Il suo nome è Hercules.
3: Hercules, sa come
4: non
3: si
4: quello,
3: fa?
4: No. Non quello, no, no, no.
3: Ci sono le muse?
4: No.
3: Ieri uno zero, vero?
4: Quello... No.
3: Siamo nel 96. Dove eri tu,
2: 96.
3: Tommy? Il 21 settembre del 96.
2: Ma...
3: Eri alle medie con me.
2: Sì, era alle medie con te e sicuramente era il periodo che andavo dall'estetista. Sì, già.
4: Sì, influenzato, sì, da Hercules, no, ancora no.
2: No, però sì, andavo dall'estetista già nel settembre del 96, me lo ricordo benissimo.
3: Ok, questi amici ascoltatori, sì, sappiate che le estetiste lavorano bene. Italia 1, quindi siamo a Mediaset. E
2: sì,
3: di cosa parla questa bellissima serie a tema epico?
2: Beh, figlio di Zeus, vaga per un'antica Grecia che assomiglia ai parchi naturali della Nuova Zelanda.
3: Sì, di Grecia c'era ben poco.
4: Ah,
3: qui,
4: sì, pochissimo.
2: Sì, sì, sì. C'era tantissimo verde, ricordo.
3: Boschi.
2: Immensità di verde incredibile. Andava ad aiutare vedove, orfani e divinità in difficoltà, accompagnato dal fedele Iolao. E qui mi si apre un mondo, perché avevo dimenticato il nome del suo aiutante amico
4: Iolao,
2: biondissimo,
3: col gilet,
2: giusto, col gilet, che è appunto gilet di pelle anacronistici, cioè veramente
3: inguardabili.
2: Cioè, inguardabili. E Ercole prende a pugni tutti i mostri in CG.
4: CGI,
2: scusate l'ignoranza.
4: Rifacciamola questa.
2: Prende a pugni i mostri in CGI.
4: Esatto.
3: Brutti,
4: fatti malissimo, peraltro.
2: E cerca di evitare Giunone, la matrigna.
3: Sì,
2: vero?
3: Perché quella era cattivissima.
4: Esatto. Un mix, diciamo, Hercules tra la mitologia classica e la mentalità californiana,
2: vero,
4: anni 90. Cioè, tipo
3: prendere a pugni tutto.
4: Prendere a pugni tutto, godendosi la vita.
3: Qui non c'era Ryan Gosling, quello era il giovane.
4: No, qua non c'era, Ryan Gosling, esatto.
3: Anche Ryan Gosling, secondo me, nel 96 andava dell'estetista.
4: E la struttura degli episodi era sempre più o meno la stessa, cioè potevi perderti 6 mesi di puntate, riaccendevi la TV e comunque Ercole picchia il mostro, cioè di fatto il
3: e core.
4: E Iolao con il suo brutto gilet. Purtroppo Kevin Sorbo, che era il protagonista, l'attore protagonista che interpretava Hercules, ha avuto ben 3 ictus durante le riprese. Sì.
3: Erano i pugni, forse.
4: Non lo so, probabilmente. In alcune stagioni scompare per degli episodi in cui Iolao diventa magicamente protagonista di Hercules.
3: Ma questo succedeva anche in Sina,
4: Sì.
3: Perché lei era incinta.
4: Ah, questo già forse è meglio dei 3 ictus, sicuramente.
3: Sì, comunque gravidanza batte ictus, insomma.
4: Esatto. E soprattutto Ercole parlava con uno slang americano moderno e appunto...
3: Bella lì.
4: Esatto, capitava di vedere queste divinità greche che si comportavano come dei surfisti americani. Faceva un po' strano, per appunto noi eravamo magari alle medie, al liceo, a studiare epica e ci vedevamo tipo questa Giunone totalmente... così californiana, un po' strana.
3: E poi noi figli di Pollon, tutta un'altra cosa.
4: Decisamente un'altra cosa. Ascoltiamoci quindi la sigla di apertura, un tema orchestrale epico e trionfale composto da Joseph Loduca. Questo è Hercules.

seminati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra.

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla prossima.

0: se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.
1: Perché se la prende sempre con me?
2: Pianeta Terra chiama Squadra G. Segnale di pericolo. Allora!

A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai bimbo come noi. Mangia molli che scansa fatica.

Ed ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wake Races, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wake Races. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Raffacat lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, con la sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzo, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Appresso abbiamo la macigno mobile dei fratelli Slug, Rogue e Gravel, quindi il diabolico coupé con alla guida Bit Cruzum. Proprio alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Luke Bruber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastardly, pilota dall'astuzia proverbiale, suo compagno di corsa il fedele Matley che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via. Ma che succede? I piloti non si muovono dalla linea di partenza, è un altro degli sporchi trucchi di Dick Dastardly, che però ha ingranato la marcia indietro. In questo momento sono partiti, inizia l'avventura del Wake Races.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati. There comes a

0: Dice Pooh.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Hai visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
4: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
4: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
10: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
11: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
12: Caramba, quanto me gusta sto vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles!
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
13: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
14: No, Lucia, aspettate!
13: No, no, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
14: No!
13: Non insistete, vi scongiuro!
14: No, fermatevi, Lucia!
13: Don Rodrigo!
14: Vi prego!
13: Devo ritornare!
3: Vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
14: Lucia!
15: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quant'ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.

lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Di cosa ci occupiamo in questa pillola?
2: Ti porto in California.
3: Quindi prendo il solare.
2: Esatto.
3: E mi devo fare la tinta bionda?
2: Sì, sì, sì, perché le protagoniste
3: anni
2: sono
3: 90,
2: bionde,
3: quindi taglie 40, bionde e abbronzate.
2: Sweet Valley.
3: Quindi sono due.
2: Due.
3: Sono gemelle.
2: Era due gemelle.
3: Splendide sorelle?
2: No.
4: Non in questo caso.
2: No. Erano, sì, dai, splendide sorelle, biondissime. Sono identiche, occhi
4: esatto.
2: Azzurri, sì, taglia 40, e ripetevano ossessivamente i libri.
4: Perché questa serie è basata sui libri di Francine Pascal, che ha venduto milioni di copie negli Stati Uniti, ma qua da noi è decisamente poco conosciuta.
3: No, non lo sapevo io questa cosa dei libri.
4: Infatti, se guardi la sigla, si vede nel cerchio intorno al logo, c'è scritto Francine Pascal's Sweet Valley High, perché appunto era questi personaggi ispirati a questa serie di libri. Caratteri opposti però di queste gemelle.
2: Elizabeth è studiosa, responsabile, gentile, aspirante giornalista, mentre Jessica è la festaiola, vanitosa, manipolatrice, perennemente a caccia dei ragazzi.
3: E combinava sempre disastri.
4: Esatto.
3: E la sorella doveva risolverli.
2: E la serie fondamentalmente segue i loro drammi liceali, che solitamente consistono in Jessica che combina un disastro e Elizabeth che lo deve risolvere.
4: Io qui avevo 15 anni e veramente ero follemente innamorato di entrambe. Più Elizabeth, perché Jessica mi faceva un po' paura.
3: Addirittura.
4: Sì, sì, sì, però diciamo che insomma era un periodo ormonalmente, diciamo, un po' controverso, complicato, e quindi mi ha fatto tanta compagnia Sweet Valley High nei pomeriggi di Italia 1. Le attrici però pensate che erano un po' il contrario, cioè Brittany e Cynthia Daniel appunto erano gemelle vere. Quindi non era come facevano alla Disney negli anni 40-50.
3: Il doppio ruolo.
4: Il doppio ruolo.
3: Il velo da sposo.
4: Esatto. Queste erano veramente due. Quella che interpretava la cattiva in realtà era la buona, e viceversa. Cattiva nel senso, una era un po' più timida e l'altra più estroversa. Quella che era estroversa nella serie era più timida nella vita reale, e viceversa. E dopo la serie però le due sorelle hanno quasi del tutto abbandonato la recitazione. Adesso una delle due fa la fotografa, l'altra si dedica alla famiglia, e puff, scomparse.
3: Beh, a fare loro, scusa.
4: No, certo.
3: Non è che nella vita devi fare l'attrice a tutti i costi.
4: No. Certo. Ovviamente parlando di gemelli, scambio di persona come se piovesse, cioè ovviamente scambiavano l'una per l'altra e viceversa. Jessica si fingeva Elizabeth per superare i test e scaricare i ragazzi, e nessuno se ne accorgeva mai. Nonostante le due comunque bene o male si vedessero un po' di differenze anche a livello di viso.
3: Sì. Vabbè, erano gli anni 90, dai.
4: E Sweet Valley era colpita da una quantità sproporzionata di rapimenti, incidenti mortali. Cioè, per essere una cittadina di provincia, insomma, succedevano un sacco di cose, sinceramente.
2: Come Cabot Cove.
4: Uguale.
2: Uguale.
4: Ci ascoltiamo la sigla di apertura cantata da Katie Fisher, ovvero Sweet Valley High.

0: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bella da fare invidia.
2: La profittata è il mio papà.
1: Bella soda.
3: Porta a casa Margherita.
4: Margherita, la nuova lava biancheria Ariston.

0: Mi chiamo Sam Tyler. Ho avuto un incidente e mi sono risvegliato nel 73. Non so come e perché sono qui, ma qualunque cosa sia successa, è come se fossi atterrato su un altro pianeta. E se riesco a capire il motivo, forse potrò tornare a casa.
1: Da Mauro Colsan, un saluto a tutti, vi abbraccio, vi bacio, vi voglio bene e restate sempre ragazzini, mi raccomando. Ciao Radio Animale!

0: radio animati. Chuck si canta.
1: Ovvero anche i mostri vincono al cinema. Bentrovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta facciamo un salto nel 2001, quando la Disney Pixar produce il film di animazione Monster Co. La formula vincente di questo film sta nella variopinta folla di mostri e nella tenera intrusa umana di nome Boo. Su tutti spicca Sully, professionista dello spavento, un mostro peloso che pesa 300 kg ed è alto più di 2 metri, che avrà un incontro ravvicinato con Boo. Potrebbe essere l'ultima cosa che un bambino desideri trovare nel suo armadio, ma dietro il suo aspetto intimidatorio, Sully è un vero e proprio orsacchiotto, con un animo caloroso e gentile. Dietro ad ogni bravo professionista dello spavento c'è un bravo assistente, nessuno sa come istruire, circuire e convincere il suo partner quanto l'astuto Mike, un piccolo mostro verde con un occhio solo. La piccola Boo è invece una bambina coraggiosa che scopre che la vita dall'altra parte del suo armadio può essere molto eccitante, per niente spaventosa. La colonna sonora di Monster Co. è realizzata da Randy Newman, che è stato premiato con un Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone. Questa è If I

If I Didn't Interview di Randy Newman dalla colonna sonora di Monster & Co., film di cui ci occupiamo in questo appuntamento di Chuck si canta su Radio Animati. A dare voce ai protagonisti del film una marea di attori e personaggi famosi. Se nell'edizione originale spiccano Billy Crystal, John Goodman e Steve Buscemi, il doppiaggio italiano non è da meno. Le voci sono tra gli altri di Daniele Formica, Marina Massironi e Loretta Goggi, oltre ad un professionista del doppiaggio come Tonino Accolla. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.

0: Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Ferito in missione, è stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il Falco Solitario, una motocicletta in grado di effettuare straordinarie operazioni. Raggiunge i 480 km orari e ha incorporate armi d'altissima precisione. Solo l'agente federale Norman Tuttle conosce la vera identità del Falco e l'incredibile fantascientifica potenza della sua moto.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

0: a Radio Animati.
1: Scia Scialanda.
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle Coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto.
1: Sì? Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.

0: effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterai? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Moselle Silvana Les Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'è intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo.

0: prelibato.
1: Nesquik Nestlé.
2: Nessuno deve vedermi in queste condizioni.
3: Hey man, say, don't be shy if it happens to you.
2: Ciao nonno Upo.
4: Bene alzato, Scotty.
3: It's fun being different if you have a healthy attitude.
2: Solo i miei amici Buff e Stiles conoscono il segreto della mia famiglia.
3: I'm feeling hairy and my teeth are mean. I got a weird complexion and I wanna start.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Bella, vero? È una canzone degli anni 70.

Cara signorina a tutte lentiggini, ti ricordi di me? Sono il tuo Terence. Anch'io ascolto radio animati e lascia stare quel procione.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la vita di coppia 10 anni dopo. Bentrovati da Gianluca. A distanza di quasi 10 anni dal successo dell'ultimo bacio, Gabriele Muccino nel 2010 propone il sequel dal titolo Baciami Ancora. Le coppie che abbiamo visto nel primo episodio fanno i conti con gli errori commessi e si rimettono in discussione. Si spaccano, si incolpano, si baciano ancora. Carlo e Giulia si sono sposati, hanno avuto una splendida bambina e poi si sono lasciati dopo una serie di ripicche e tradimenti reciproci. Adesso Carlo fa il quarantenne single e ha difficoltà a legarsi stabilmente con una donna, mentre Giulia vive con la sua bimba e il nuovo compagno Simone, un attore squattrinato. Poi c'è Adriano che torna da un lunghissimo viaggio dopo aver scontato anche 2 anni di carcere a Cuba per aver tentato di portare in Italia della cocaina. Ora è intenzionato a recuperare tutto il tempo perduto con il figlio, del quale non ha notizie da 10 anni e che vive con la mamma Livia, impegnata sentimentalmente con Paolo. Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci e Sabrina Impacciatore danno vita ai vari personaggi. Il commento musicale originale del film è stato realizzato da Paolo Buonvino, mentre Giovanotti ha scritto il brano originale Baciami Ancora.

Questa è Chuck si canta su Radio Animati e la canzone appena ascoltata è Baciami ancora di Jovanotti, che ha vinto il David di Donatello nel 2010 come miglior canzone originale. Ma Jovanotti non è l'unica voce di questo film, ci sono anche brani interpretati da Frankie Valli, Doris Day, Mina e da Ornella Vanoni assieme a Tocchino e Vinicio De Moraes. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare, gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

Ciao, un saluto da Claudio Simonetti e dai Goblin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Rimanete sempre sintonizzati.

0: buona scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si brindava con Tom Cruise. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra i primi film di successo di Tom Cruise c'è Cocktail, girato nel 1988 e diretto da Roger Donaldson. Dopo aver lasciato l'esercito, Brian, giovane e ambizioso, cerca un lavoro a New York, ma senza una specializzazione trova soltanto un lavoro part-time come barman. Ben presto diventerà famoso e, spinto dal successo, Brian inizia a pensare di aprire un proprio locale trasferendosi in Giamaica, dove la professione è ben retribuita. Qui si innamora di Jordan, una giovane e attraente artista americana che lo lascerà dopo aver scoperto che lui la tradiva. Piano piano Brian quindi prende coscienza di cosa conta veramente nella vita. Tra commedia e momenti drammatici, il film scorre via accompagnato da una colonna sonora corposa in cui spiccano artisti come Little Richard, The Beach Boys, Robbie Neville, Jimmy Cliff e gli Starship. Ma una delle canzoni più popolari è Don't Worry, Be Happy di Bobby McFerrin.

Don't Worry Be Happy, grande successo di Bobby McFerrin, colonna sonora del film Cocktail con Tom Cruise, di cui parliamo oggi su Radio Animati. Kokomo dei Beach Boys fu invece tra le nomination dei Golden Globe e Grammy Awards.

Marco Como dei Beach Boys a Chuck si canta. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento parlando oggi di Cocktail, film con Tom Cruise che sbancò quasi immediatamente i botteghini ma non venne particolarmente apprezzato dalla critica, tanto da ricevere due Razzle Award come peggior film e peggior sceneggiatura. Come sempre in chiusura vi ricordo la nostra email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ma lo sai che ho visto un pacchetto di Golia grande così?
2: Eh sì, vabbè.
1: Ma allora la caramella quando è grande? Così?
3: Ci sono gran Golia. Esagerando.
1: Ma allora la Golia quanto è grande? Grande così?
3: Esagerando. Ma se decido di esagerare.
4: Ascolta, ma lo sai che c'è un pacchetto di Golia? Grande così!
1: Ma insomma, quanto è grande sta Golia, eh?

0: Stai ascoltando Radio Animati. Animati.
1: Ehi, Puff, che cosa facciamo stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
3: Mignolo.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero i capolavori western. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Questo appuntamento lo dedichiamo a Sergio Leone e a Il buono, il brutto, il cattivo, capitolo finale della trilogia del dollaro, preceduto da Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più. Un cast straordinario: Clint Eastwood è Joe il buono, Eli Wallach è Tuco il brutto e Lee Van Cleed è Sentenza il cattivo. La storia è ambientata nella seconda metà del 1800, durante la guerra di secessione americana. Tre uomini senza scrupoli e regole morali vivono ai margini della società e della legge. Tuco è un bandito e viene catturato da un cacciatore di taglie, Joe, che prima lo consegna alle autorità e poi lo salva dall'esecuzione. I due si mettono d'accordo così da ripetere la truffa e intascare la taglia, ma il buono viene meno al patto e abbandona il brutto nel deserto. Nel frattempo Sentenza è da tempo sulle tracce di una grande quantità d'oro nascosta dal terribile Bill Carson al sicuro dentro una tomba. Per uno scherzo del destino però è il brutto a scoprire dove si trova. Quando è sulle tracce del buono per freddarlo nel deserto, infatti incontra Carson moribondo che gli rivela l'ubicazione di $200,000. Ma mentre si allontana per prendergli dell'acqua, si avvicina il buono che scopre il nome della tomba in cui sono sepolti prima che Carson muoia. Così i tre uomini, senza nessuna reciproca fiducia, accomunati solo da risentimento, sono costretti loro malgrado a mettersi insieme sulle tracce del bottino. Affronteranno ostacoli e peripezie per arrivare al cimitero, dove si sfideranno in un ultimo scontro risolutivo per impossessarsi del tesoro. Ennio Morricone firma la colonna sonora del film e di tutta la trilogia. Il motivo principale, assomigliante all'ululato del coyote, è una melodia divenuta famosa nel mondo.

Ennio Morricone e le musiche del buono, il brutto e il cattivo in questo appuntamento di Chuck si canta. Prima di salutarci vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per segnalare le vostre colonne sonore preferite.

0: Vuoi giocare con me, Orso? No? Allora gioco con Radio Animati. Ciao a tutti, un bacione da Sara Tesei.
1: A Radio Animati sono le ore 16 in punto.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa divertire. Bentrovati da Gianluca. È il 1984 e New York non sarà più la stessa, perché sarà invasa da ectoplasmi in grado di impaurire la popolazione con le loro apparizioni e la loro energia. Ma tre pazzi ricercatori universitari di parapsicologia appassionati di fenomeni paranormali si metteranno alla ricerca di fantasmi, dando vita ad una strampalata ditta di Ghostbusters. E così Bill Murray, Dan Aykroyd e Egon Spengler daranno vita a un'incredibile avventura che vedrà gli acchiappafantasmi impegnati nel delicato e arduo compito di salvare l'intera città da Gozer, malvagia divinità proveniente dall'antichità. Il film fu spinto anche da una accattivante colonna sonora, tra cui spicca la canzone omonima cantata da Ray Parker Jr., che fu candidata agli Oscar, Golden Globe e ad altri premi di settore.

Ghostbusters di Ray Parker Jr. a Chuck si canta su Radio Animati. Il concept originale di Ghostbusters nacque dalla passione di Dan Aykroyd per i fenomeni paranormali. L'attore, dopo aver letto un articolo sulla fisica quantistica e la parapsicologia, ebbe l'idea di un film fantastico. Abbozzato alla fine del 1981 e chiamato col nome provvisorio di Ghost Smashers. Mettere insieme queste due discipline gli permise di spiegare concetti di fantasmi e di dimensioni parallele. 5 anni più tardi fu realizzato il sequel, Ghostbusters 2, e fu un altro grande successo. Volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna prestissimo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: 8:30, partenza per le pulizie. Signora, al posto di tanti prodotti, gliene do uno solo.
2: Baleno e lavori meno.
3: Allora, via!
1: Baleno è nuovo, più forte, pulisce la casa più in fretta e senza risciacquo. Sì, senza risciacquo.
2: Baleno e lavori meno.
3: Bene, ma i vetri?
1: Baleno vetri, niente aloni.
2: Baleno.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato!

ed a tutti gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. E la chiave di Lisa Simpson, mi raccomando, ascoltatela. Ciao!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero potevamo non parlare di classiconi? Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1970 e al cinema ci si commuove con la giovanissima coppia Ryan O'Neill e Ellie McGrove. Diretto da Arthur Hiller, Love Story da quel momento diventa una pietra miliare del cinema americano. Due studenti, Oliver e Jennifer, si conoscono in biblioteca. Tra i due scatta subito l'amore nonostante le differenze sociali. Lei è figlia di un pasticcere italo-americano, lui rampollo di una famiglia facoltosa. Nonostante tutto si sposeranno, ma dovranno arrangiarsi da soli in condizioni economiche precarie. Le cose sembrano svoltare al meglio e la coppia decide di avere un figlio, ma alla donna viene riscontrata una grave malattia e le rimarrà poco tempo da vivere. Love Story ha vinto un Oscar che è andato a Frances Leigh per la sua colonna sonora.

Love Story, la musica di Francis Lai su Radio Animati, che, come abbiamo detto, vinse l'Oscar per la colonna sonora. Il film si è guadagnato altri due riconoscimenti, due Davidi di Donatello, che sono andati ai suoi interpreti. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.

0: Sono Oscar François de Gergès, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè, un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. La Fabrizio Biggio, quello di soldi idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo e sono subito da lei.

0: Il treno del G7 sta per decollare. Si pregano i presenti di lasciare libero il parco giochi. Il trailer decolla. Potrete tornare ai vostri divertimenti tra pochi minuti, grazie.
1: Trailer fase di volo.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Eno,
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Signore e signori, questa è New York. Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Il 2 settembre 1945, mentre New York festeggiava la resa del Giappone, il giovane sassofonista Jimmy Doyle adocchia una ragazza, Francine Evans, e dopo un assiduo corteggiamento riesce a conquistarla. Francine è un'ottima cantante, per cui sia lei che Jimmy trovano un impiego prima in un night, poi in un'orchestra. Quando il suo direttore si ritira, Jimmy, che intanto ha sposato Francine, ne prende il posto. Dopo la nascita del loro primo figlio, i due, invece di sentirsi più uniti, vedono aggravarsi i contrasti dovuti ai caratteri. Ed anche le loro carriere si separano. Francine è ormai una diva, non solo della canzone ma anche del cinema, mentre Jimmy ha un lungo periodo di oscurità. Rimasto solo, Jimmy si riprende e diventa un idolo del jazz. Dopo qualche tempo i due si rivedono, forse si vogliono ancora bene, ma stavolta è Francine a respingere Jimmy per sempre. Avrete capito che stiamo raccontando non un film, ma il film. New York, New York, uno dei capolavori di Martin Scorsese, interpretato da Liza Minnelli e Robert De Niro, accompagnati da un infinito parterre di grandi attori. La storia di un amore guastato dall'orgoglio maschile e soprattutto dalla gelosia professionale. New York, New York si inserisce da un lato nel filone del cosiddetto revival attraverso un'operazione di nostalgico recupero del clima degli anni 50 e dall'altro nel novero delle opere che analizzano criticamente il mondo dello spettacolo. La colonna sonora ci accompagna tra i famosi motivi musicali dell'epoca in cui è ambientato, ma la canzone che è l'icona di questo film è l'intramontabile Theme from New York, New York.

Siete su Radio Animati e questa è Chuck si canta, diventata famosa anche per la cover di Frank Sinatra registrata nel 1980. New York, New York è un classico nel repertorio di Liza Minnelli e di molti altri artisti americani. Possiamo dire che New York, New York è una sorta di commedia in musica, qualcosa di ben diverso cioè dal classico musical americano, in cui realismo e comicità, umorismo e ironia si trovano fusi quasi alla perfezione. Siamo arrivati alla fine, come sempre vi ricordo l'email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite. Ci sentiamo presto!

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer.

0: Sono Mary di Castellari, voglio salutare tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Un bacio grande. Radio Animati.
1: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
2: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti, ciao.

0: Susie Wong.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

0: sera, animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommaso, di cosa ci occupiamo in questa pillola odierna?
2: Ci occupiamo della signora del West.
3: Che bello, che costumi. Come mi piaceva Sally.
4: La signora del West quando è andata in onda in Italia?
3: Nel 95 ero alle medie e prese il posto per un po' della signora in giallo, quindi prima del TG1. In casa dei miei nonni solo signora del West e signora in giallo.
4: Solo signore.
3: Solo signore.
2: Andava in onda su Rai 1?
3: Sì, prima del TG1.
2: Quindi pensavo fosse un prodotto Mediaset, in realtà
3: no,
2: acquisito
3: no,
2: dalla Rai.
3: Ho poche certezze nella vita, ma questa è una di quelle.
4: E di cosa parlava la signora del West?
2: Parla di Micaela, detta Mike Quinn, che è una dottoressa di Boston, raffinata, ovviamente ricca.
3: E bellissima.
2: E bellissima. Che stanca in qualche modo di essere discriminata perché donna, risponde a un annuncio per un medico nel selvaggio West, a Colorado Springs. Al suo arrivo scopre che gli abitanti si aspettavano un uomo, un certo Michael, ma decide di restare comunque in questo paese e adotta tre orfani. E tra una appendicectomia e un parto podalico in una stalla si innamora di Byron Sully.
3: Bello,
2: bellissimo.
3: Che ora fa il giudice a Beautiful lui.
4: Ah,
2: no,
4: sì.
2: Addirittura
3: sì, lui fa il non il personaggio Sully, l'attore.
4: Anche perché sarebbe un po' vecchio.
2: Insomma, da un uomo di montagna che viveva con i lupi e ha i capelli più
3: si è un po' più fruenti, diciamo,
2: dei suoi, no, meraviglioso.
3: Lei
2: si ricorda.
3: I ragazzi fastidiosi, biondi.
2: Sì.
3: Non so perché poi non mi ricordo perché poi lei si prende questi tre.
4: Perché la madre muore, tipo è il primo caso che le capita tra le mani, muore e quindi lei si prende poi i tre orfanelli. Tra le altre cose, dicevamo appunto prima di Jane Seymour e Giolando che interpretava Byron Sully. Jane Seymour firmò praticamente il contratto il giorno prima delle riprese, perché aveva disperatamente bisogno di soldi, però ha fatto jackpot, perché poi insomma la serie ha avuto un successo strepitoso.
3: Sì, bello. Poi i costumi, poi arriva il treno, c'è come si chiama il negozio, l'Emporio. Quei tre fastidiosi, che una tra l'altro è Pam di Beautiful.
4: Esatto,
3: tutti a Beautiful.
4: E Giolando divenne un sex symbol all'epoca, lanciava Tomahawk nella serie, viveva nei boschi, però era l'uomo ideale per milioni di spettatrici.
3: Comunque lei sapeva fare tutto, eh.
4: Ah sì,
3: tutto. Era chirurgo, era ortopedico, era ginecologa, era tutto.
4: Dalla difterite alla depressione,
2: appunto, riusciva a curare una vastità di malattie.
3: E poi fanno un figlio loro, una figlia.
4: Sì, una figlia. Ma la cosa in comune tra tutte quante le diagnosi e le cure era che lei curava tutto con
3: i bei capelli.
4: No, con il salice, con la corteccia di salice.
3: No, perché avevano dei capelli. Avevano tutti dei capelli meravigliosi in questa serie.
4: Impeccabili.
3: Nonostante, non so che balsamo usavano, però bello.
4: No, c'era una parrucchiera nascosta dietro un cactus.
2: Sì. Erano nel West, quindi la polvere lì.
4: No, capelli setosi e brillanti.
3: Sempre con la piega, bellissima. Lei aveva queste crocchie belle, bellissime.
4: Ci ascoltiamo la sigla di apertura, un tema orchestrale molto dolce e epico, composto da William Olvis. Questa è La Signora del West.

forse non io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: con due rondini faccio primavera.
1: Cos'è bello, tu fai la primiera.
0: Con l'uncinetto io faccio una pancera, e se starnuto faccio una bufera. Non per vantarmi, sono una bandiera, eh?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava cubo di Rubik, ma cubo magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26 anni dopo. Dice pure.

0: Questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Anche nel mondo di Arieti si ascolta Radio Animati. Seguiteci. Un abbraccio da Giulia Tarquini, la doppiatrice di Arieti.

radio animati. Andammo al cinema.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Che disastro, che sporco! Su, tutti a mollo. Qui ci vuole Dora liquido bucato a mano. Flacone da 1 o 2 litri.
2: Dora liquido. Dora liquido. Dora liquido. Dora liquido.
1: Dora bucato a mano è liquido. Sì, liquido.
2: Dora liquido. Dora liquido.
3: Dora è liquido. Finalmente si cambia. Ci ha pensato Nelson.
4: Due imbattere, due il levare. When you go to Bonnet Saint, for the Charlie Man.

0: elle danse comme ça.
1: Ci sono fatti, però, Ci sono fatti, però,
2: Mannaggia!
3: Matta, tu mi adori? Matta, tu mi adori?
2: A chi te conosci?
4: Io vado a mangiare.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, Concerti Live! Concerti Live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche gli orchi hanno il cuore d'oro. Bentrovati da Gianluca. Anno 2001, esce al cinema Shrek e subito adulti e bambini si innamorano di lui e della sua parodia delle favole classiche. Nel film d'animazione l'eroe è un orco verde solitario, il suo aiutante è un asino petulante e la principessa in realtà è ben diversa dall'apparenza. Shrek ama vivere da solo nella sua palude. Tutte le creature delle favole, tra cui Pinocchio, il lupo di cappuccetto rosso, Biancaneve, i sette nani e i tre porcellini, sono stati mandati in esilio da Lord Farquaad, crudele dittatore che vuole salire al potere come re. Non volendoli lì, Shrek decide di andare a cercare Lord Farquaad insieme a Ciuchino. Ma l'unico modo per fargli riprendere tutte le creature è portargli la principessa Fiona affinché se la prenda in moglie. I due speranzosi si mettono in viaggio per un'avventura che cambierà per sempre le loro vite. Il film è ispirato al libro illustrato Shrek del 1990 scritto da William Steig. La pellicola fu premiata con un Oscar nel 2002 e negli anni sono nati ben tre sequel, uno spin-off e un musical. La colonna sonora anima il film ed è un insieme di canzoni pop, musica originale e personaggi canterini che uniti in un perfetto montaggio delle tracce rende il sonoro della saga uno dei più sofisticati di sempre per un film ad animazione. Tutte le canzoni sono messe nel film al momento giusto. Tra quelle più acclamate, I'm a Believer degli Smash Mouth.

0: Questa è Radio Animati e questa è Chuck si canta, I Am a Believer, composta originariamente da Neil Diamond e registrata nel 1996 dal gruppo dei Monkees. L'abbiamo ascoltata nella versione degli Smash Mouth, dalla colonna sonora di Shrek, che fu la prima pellicola ad aver vinto il premio Oscar come miglior film d'animazione, categoria inaugurata nello stesso anno dall'Academy of Motion Picture Arts of Science. Shrek può vantare dei doppiatori di grande prestigio. Nella versione statunitense le voci sono di Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e Vincent Cassel. La versione italiana si è affidata a grandi professionisti del settore. Shrek è doppiato da Renato Cecchetto, Ciuchino da Nanni Baldini, mentre la principessa Fiona ha la voce di Selvaggia Quattrini. Chuck si canta termina qua, ma non lasciate Radio Animati perché la musica continua e le più belle colonne sonore tornano prestissimo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Fasano. Ciao.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati, è una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: Ehi, hey, indovinello, chi è che a 100 gambe non può camminare? 50 paia di pantaloni.
1: Per presentar la stella hanno chiamato me, ed è con vera gioia che vi dirò chi è. Miss Candy Spell!

0: Se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: Ciao Radio Animati, sono Daniele Giuliani, Jon Snow.
1: Il Nord non dimentica.
2: Mi sono fatto un chinotto on the rocks.
3: Oh baby baby, American bar.
2: Sono stravolto, mi scoppia New York.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione? Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma, però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina di incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione?
3: Dice pure!

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La grappa Bocchino la trovi sempre più in alto!

la trovi sempre più in alto. Concludendo, grappa bocchino, sigillo nero.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di settembre. Domenica 6, Cristina D'Avena a Firenze Comics, Firenze. Giorgio Vanni al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Disneyamo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini al Parco Giardino della Sigurtà, Valeggio sul Mincio, Verona. Lunedì 7, Cristina D'Avena in via Rizzardi a Civitella d'Agliano, Viterbo. Martedì 8, Cristina D'Avena al Coca-Cola Pizza Village di City Life, Milano. Mercoledì 9, Cristina D'Avena ospite a Tarmassia, Verona. Venerdì 11, Giorgio Vanni a Terni Comics, Terni. Sabato 12, Giorgio Vanni a Murgia Comics, Gravina di Puglia, Bari. Domenica 13, Giorgio Vanni in Generazione Vanni alla Festa della Birra di Castel Fiorentino, Firenze. Venerdì 18, Giorgio Vanni alla Festa del Vino di Casale Monferrato, Alessandria. Sabato 19, Giorgio Vanni all'Utopica Senigallia Fantasy Festival di Senigallia, Ancona. Domenica 20, Giorgio Vanni a GigaCon di Scandicci, Firenze. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live!

galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono ad assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma, dal secolo XXI, arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne, e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la maturità nel cinema italiano. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 2006 quando, diretto da Fausto Brizzi, esce al cinema Notte prima degli esami. Il film racconta le vicende di Luca, un adolescente spensierato e poco amante dello studio, e della sua comitiva alle prese con l'esame di maturità. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e, convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga con il suo tanto odiato professore di lettere, rovesciandogli addosso un'infinita quantità di accuse e di insulti, non sapendo però che questo sarà uno dei membri della commissione d'esame. Tra amicizie forti, gioie, sofferenze e serate di studio, l'ancomitiva arriverà al temuto giorno dell'orale. Notte prima degli esami è ambientato nel 1989 e anche la colonna sonora è influenzata dalle canzoni di quell'epoca. Troverete tra gli altri i Queen, Raff, i Duran Duran, gli Europe, Eros Ramazzotti e gli Eurythmics. Non potevamo però non farvi ascoltare l'iconica canzone di Antonello Venditti, da cui il film prende il titolo.

0: Antonello Venditti e una canzone che è diventata un inno, Notte prima degli esami, su Radio Animati a Ciak si canta. Questo è il film d'esordio di Fausto Brizzi, che gli fece vincere un Davide di Donatello al miglior regista esordiente. L'anno successivo, sempre lo stesso regista, girò Notte prima degli esami oggi. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta, sempre qua su Radio Animati.
1: Un saluto a Radio Animati e un non ci posso credere da Aldo Baglio. Non ci posso credere, sì, sono proprio io.
2: All your villains, shock the movies fast and is not get it. Gangsters, hoodlums, thugs and robbers, just gets the

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il grande cinema fa riflettere. Ben trovati da Gianluca. Oggi parliamo di Philadelphia, film del 1993 che suonerà come una vera e propria denuncia alle discriminazioni verso le persone colpite dalla malattia del secolo scorso, l'AIDS. Andrew Beckett, giovane e brillante avvocato di Philadelphia, stimato dai suoi capi, dai colleghi del potente studio legale di cui fa parte, viene improvvisamente licenziato per inefficienza e inaffidabilità. In realtà è una scusa sostenuta con mezzi ignobili. Infatti hanno scoperto che è omosessuale e malato di AIDS. Sostenuto dall'affettuosa famiglia e dal suo compagno, fa causa agli ex datori di lavoro. Uno degli elementi portanti del film, accanto alle interpretazioni del pluripremiato Tom Hanks e di Denzel Washington, è la musica, che sostiene quasi tutte le scene principali. Alla colonna sonora, composta da Howard Shore, si affiancano i brani Streets of Philadelphia all'inizio del film e Philadelphia nel finale, i cui autori Bruce Springsteen e Neil Young ottennero rispettivamente il premio Oscar alla miglior canzone e una nomination per il medesimo riconoscimento.

Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen a Chuck si canta su Radio Animati. Philadelphia ha ottenuto 4 candidature e vinto 2 premi Oscar, uno appunto per la canzone e uno a Tom Hanks come miglior attore. Stessi premi per i Golden Globes, mentre Bruce Springsteen si porterà a casa anche un Grammy Awards. L'album della colonna sonora ufficiale del film raggiunse il secondo posto della classifica italiana, risultando l'11° disco più venduto in Italia nel 1994. Nel cast anche un giovanissimo Antonio Banderas. Memorabile la scena in cui Andy ascolta e fa ascoltare al suo avvocato Joe l'aria de La mamma morta dall'opera Andrea Chelier di Umberto Giordano, cantata da Maria Callas. Forse il momento più toccante del film.

0: Philadelphia è ancora un film da vedere, nonostante siano passati 30 anni dalla sua uscita. Chuck si canta su Radio Animati, torna prestissimo con tante altre colonne sonore.
1: Radio Animati 2004.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Agli ascoltatori di Radio Animati, un saluto a 1000 decibel da Mazzinga Enzo Polito. Ciao a tutti.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ciao Martina.
2: Ciao.
1: Ti piace la danza?
2: Sì, è la mia vita.
1: Sei golosa?
2: Sì. Sì.
1: Conosci questo snack?
2: Ma certo, è Duplo nocciolato leggero. È l'unico che mangio, perché non mi appesantisce. È buono e mi lascia leggera, in forma.
1: Duplo nocciolato leggero.
3: Togliti la voglia, resta sempre in forma.
1: Duplo Ferrero.
2: Ma tu non l'hai mai mangiato?